0: notte senza lumicino,
1: ora nella notte cammino.
0: Sabe chiare terre, dici di tornata, e non c'è un po' di roccia,